facciamo? Ecco la lista che di farvi imponeste, con decente e simmetrica armonia, e spero che ad ognun ben grata sia. Inno tetesco, tocca a me, ma indulgenza vi chiedo. Tre cavalli, le bombe ed i cannoni. Io la metà lasciai dei miei polmoni.

scrivo il tuono, indone, minute, che bestia! Obbligo qui a due palli indirizzo.

0: Carlo X re di Francia.
1: La battaglia di Colbiano.
2: Lo dovevo.
3: La stressa stirpa sreale di Francia.
4: Davide Samuele, il crisma e la corona.
5: Ugo il cappello.